Rimbang Pak Rianto. Mbak Mining Prianti, Mbak Tri Lestari, selamat sore.